0: Mire, sono un penitente di Dio Mugio.
1: Hola, sono Francesco Vica.
2: Lourdes de la Gruta.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per...